nin de poche anga chendi bei te sengaño ite mante areko chendai ko hai che akatavu dere ke che upai che iko anin de poche anga chendi bei.